Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

affinché i miei pensieri bambini diventino sogni. Dovrò cantare con le onde.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

Shackle,

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

tu sei lì un'altra volta. E prendo fuoco alle mani se dall'oceano mi chiami.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Benvenuti a questa puntata monografica di Father and Sons, come prassi una puntata dedicata a un musicista molto particolare del Novecento, anche poco conosciuto e poco apprezzato per quale il suo reale valore. Questa sera andremo ad ascoltare, come abbiamo già fatto in apertura, la musica di Tom Cora, nato come Thomas Corra nel 1953 e morto a soli 45 nel 1998. Tom Cora rappresenta una delle figure più radicali e imprescindibili nell'evoluzione dello strumentismo d'avanguardia del secondo Novecento. La sua attività artistica, sviluppatasi principalmente lungo l'asse New York ma anche in Europa tra la fine degli anni 70 e la seconda metà degli anni 90, ha scardinato in modo irreversibile la funzione storica orchestrale del violoncello. Tradizionalmente relegato alla dimensione accademica, cameristica o al supporto armonico grave nelle sezioni d'archi, il violoncello è stato trasformato da Cora in una vera e propria macchina sonora autonoma, un generatore di strutture poliritmiche, frammenti industriali, frequenze elettrificate e tessiture armoniche di ispirazione folk ed etnica. La ricerca di Tom Cora parte da un presupposto fisico e meccanico. Lo strumento ad arco viene trattato come una sorgente acustica ed elettrica integrata. Per ampliare lo spettro timbrico del violoncello, Cora ha sviluppato un articolato sistema di preparazione fisica, inserendo tasselli di gomma, oggetti metallici, chiavi e legni tra le corde oppure sotto il ponte, combinando poi tutto con l'uso di accordature molto aperte, alcune scordature, archetti modificati con crini sfibrati o aste metalliche e un sistema di amplificazione che convogliava il segnale attraverso pedali di effetto d'epoca, i delay analogici, i distorsori per chitarra, i wah-wah ad esempio. Il risultato non era mai un semplice esercizio di rumore astratto, ma un linguaggio solido in cui la spinta ritmica del rock, del funk, si fondeva con l'architettura formale dell'avant jazz e la libertà dell'improvvisazione radicale. La sua figura è stata fondamentale per raccogliere l'eredità dei padri del violoncello free jazz americano come Abdul Wadud, David Higgins, Fred Katz, spingendola però, tuttavia, dentro i circuiti del post-punk oppure del Rio, il rock in opposition e della musica sperimentale europea. Come ho detto, è scomparso prematuratamente nel 1998 a soli 44 anni per le complicazioni di un melanoma, ma Tom Cora lascia una discografia imponente che testimonia il suo ruolo di connettore culturale tra l'avanguardia americana e la scena indipendente transatlantica. Andiamo ad ascoltare un altro brano, il secondo dopo quello di apertura, e poi iniziamo con un racconto cronologico delle gesta e della caratura artistica di questo grande ospite di questa sera, ovvero sia Tom Cora.

Tom Cora è nato a Richmond, nel Virginia, nel 1953 e compie i suoi primi passi musicali muovendosi all'interno del circuito R&B, funk e jazz locale durante gli anni 70, operando prevalentemente come bassista elettrico. Questa prima formazione sul basso elettrico e sulla tenuta ritmica risulterà poi decisiva per il suo approccio futuro al violoncello. La percezione del tempo, l'attacco percussivo sulle corde e la predilizione per la spinta sincopata rimarranno sempre elementi cardine della sua scrittura, distinguendolo dai colleghi di estrazione puramente classica. Alla fine degli anni 70, spinto dalla necessità di approfondire il linguaggio dell'improvvisazione con idiomatica, Cora si trasferisce a Woodstock, nello stato di New York, per frequentare il Creative Music Studio, il CMS, il celebre centro di ricerca fondato dal vibrafonista Carl Berger, da Ingrid Cerzo e da Ornette Coleman. Al CMS, Cora ha l'opportunità di studiare e suonare al fianco di maestri del calibro di Don Cherry, Leo Smith, Trilok Gurtu e Dave Holland. È in questo ambiente privo di barriere accademiche che Tom Cora perfeziona la transizione definitiva al violoncello acustico, iniziando a sperimentare le tecniche di percussione della cassa armonica e l'uso di oggetti interposti tra le corde per emulare le frequenze degli strumenti a percussione africani e asiatici. Ma nel 1979, ritenendo esaurita la fase formativa a Woodstock, si stabilisce nel Lower East Side di Manhattan. La scena downtown di New York sta attraversando una fase di fermento irripetibile, segnata dall'esplosione della new wave, del declino del punk primigenio e della nascita dei primi club autogestiti come lo Squat Theater e la famosissima Knitting Factory. Tom Cora si inserisce immediatamente nel circuito dei musicisti coordinati dal chitarrista Eugene Chadbourne e dal grande sassofonista John Zorn. Entra nella formazione dei Dreadnoughts di Chadbourne, una sgangherata e geniale banda di bebop country punk, e inizia a partecipare alle prime storiche sessioni di Game Pieces organizzate da John Zorn come Archery e Parachuteers, ponendo le basi per la sua reputazione di improvvisatore imbattibile nella lettura e nel supporto ritmico. C'è appunto una raccolta chiamata The New York Tapes di quel periodo e proprio da quella raccolta, nella collaborazione con Chadbourne e John Zorn, andiamo ad ascoltare New York Trio.

Il Lower East Side di New York ha accolto da subito Tom Cora a braccia aperte e anche poco tempo dopo appunto le sue prime esibizioni con Chadbourne e John Zorn, nel 1980 c'è un incontro particolare. È l'incontro proprio tra Tom Cora e il sassofonista e compositore George Cartwright, che lui era originario del Mississippi ma era già attivo da molti anni a New York, e questo dà vita a uno dei progetti più longevi e rappresentativi dell'intera scena downtown, i Curlew. L'obiettivo del gruppo è chiaro fin dalle prime sessioni di prove: creare una sintesi sonora capace di raccogliere l'eredità del free jazz di Ornette Coleman e Albert Tyler, innestandola sul groove urbano e spigoloso del funk newyorkese e sulle angolarità timbriche della no wave, resa celebre chiaramente da band come i Contortion o i DNA. La piena formazione dei Curlew comprende, oltre a Cartwright ai sassofoni e Tom Cora a violoncella, il bassista enorme Bill Loswell, figura chiave e futuro produttore di riferimento dell'underground newyorkese. Inoltre c'era il chitarrista Nicky Scopelitis e il batterista Bill Bacon. Pubblicato nel 1981 da un'etichetta dipendente dalla Landslide Records, l'album d'esordio omonimo Curlew rappresenta una pietra miliare. In questo lavoro Tom Cora rivoluziona il ruolo dell'arco. Invece di doppiare semplicemente le linee melodiche del sassofono o eseguire assoli convenzionali, il suo violoncello funge da secondo strumento ritmico. Tom Cora utilizza pletti rigidi, impiega il collegno battendo la bacchetta dell'archetto direttamente sulle corde e applica distorsori al segnale amplificato per generare un suono ruvido, simile a quello di una chitarra ritmica post-punk. L'album ottiene un immediato riscontro di critica sulle riviste specializzate statunitensi, posizionando i Curlew al centro del dibattito sulla fusione tra jazz e musica rock d'avanguardia e inaugurando una lunga traiettoria discografica che vedrà la band diventare un caposaldo del catalogo dell'etichetta Cuneiform Records. E dall'album d'esordio appunto The Curlew del 1981 omonimo andiamo ad ascoltare Panther Burn.

Se c'è una caratteristica della carriera breve ma enorme di Tom Cora è quella che si spingeva facilmente verso territori inesplorati, e questo avviene già nel 1983, perché la sua ricerca si indirizza verso la riduzione essenziale dell'organico e l'esplorazione del rapporto tra il gesto fisico e la voce umana. Nasce così la collaborazione sistematica con David Moss, percussionista e

virtuosistico performer vocale della scena avanguardia americana. L'incontro tra i due sfocia nella registrazione e pubblicazione di un album, Cargo Cult Revival, rilasciato per l'etichetta indipendente Rift Records, che era fondata dal grande Fred Frith e da Eugene Chadbourne per documentare le produzioni non commerciali della scena newyorkese di quel periodo. Cargo Cult Revival è un laboratorio di decostruzione sonora. L'album è privo di intelaiature armoniche classiche e rinuncia alla scrittura su spartito in favore di schemi di improvvisazione strutturata, montaggi di nastri e sovrapposizioni di frammenti vocali. Tom Cora spinge al limite l'uso del violoncello preparato, applica mollette da bucato e pesi sulle corde per smorzare le risonanze e convertire lo strumento in una gran cassa o in una kalimba africana elettrificata. Nel frattempo, Dave Moss ricorre a percussioni autocostruite, metalli di recupero e una tecnica vocale estesa che spazia dal canto armonico gutturale ai rantoli, dalle risate isteriche alla decontestualizzazione di fonemi. L'intesa tra Tom Cora e David Moss dimostra come due soli strumenti, un violoncello modificato e un set percussivo ridotto con la voce, potessero saturare completamente lo spazio acustico, creando paesaggi sonori altamente drammatici e teatrali. Questo capitolo della carriera di Tom Cora evidenzia la sua profonda vicinanza alle correnti della musica concreta e dell'arte performativa, influenzando significativamente le successive generazioni di improvvisatori europei ed americani. Da questo album, Cargo Cult Revival del 1983, a cura di Tom Cora e David Moss, andiamo ad ascoltare The Goat Explains the Can Four Parts.

I don't know.

Tra il 1982 e il 1986 Tom Cora viene letteralmente tirato per la giacchetta in mille progetti. Chiaramente lui fa una cernita, sceglie quelli più interessanti, però c'erano talmente tanti artisti di enorme valore che era facile fare la scelta giusta. E infatti, in quel periodo, lui lega il proprio nome a una delle esperienze più geniali e politicamente impegnate dell'avant-rock mondiale, i Skeleton Crew, fondati insieme al polistrumentista britannico, ma chitarrista d'eccezione, Fred Frith, e questo è stato proprio un combo che loro due hanno generato. Successivamente al duo, infatti, si unirà la suonatrice di arpa elettrica e fisarmonica Zina Perkins, completando la formazione del trio. La caratteristica rivoluzionaria dei Skeleton Crew risiede nella scelta logistica ed esecutiva. Operare sul palco come un'orchestra però in miniatura, totalmente autonoma, una vera e propria one-man band collettiva. Senza l'ausilio di basi preregistrate o sequenziatori digitali, Frith e Cora suonavano contemporaneamente molteplici strumenti. Mentre eseguiva le linee di violoncello di basso, Tom Cora infatti azionava con i piedi un complesso sistema di percussioni a pedale, gran cassa, rullante, charleston autocostruiti, e manipolava registratori di cassette portatili che immettevano nel flusso musicale discorsi politici, notiziari e campionamenti sonori in tempo reale. L'album che ne esce fuori, The Country of Blinds, del 1986, viene prodotto proprio da Fred Frith e pubblicato dall'etichetta Rec-Rec ed è considerato un capolavoro assoluto dell'avant-rock anni 80. Il disco fonde una lucida critica al capitalismo e al militarismo dell'era reaganiana, con strutture musicali ipercomplesse, tempi dispari, improvvisazioni selvagge, frammenti di canti popolari e melodie orecchiabili ritmicamente destrutturate. Il lavoro di Tom Cora al violoncello e alle percussioni a pedale costruisce il motore ritmico e la spina dorsale di tutta l'opera, dimostrando come la sperimentazione più radicale potesse sposare la forma canzone e il messaggio politico radicale. Quindi, da questo album, The Country of Blinds, 1986, a nome Skeleton Crew, andiamo ad ascoltare You May Find a Bat.

Nel maggio del 1986, presso un centro culturale a Vancouver, in Canada, il centro culturale si chiamava The Western Front, Tom Cora tiene una serie di concerti solisti che vengono integralmente documentati e successivamente pubblicati nel 1987 da un'etichetta tedesca, la No Man's Land, con il titolo proprio Live at the Western Front. Questa produzione rappresenta l'unica testimonianza interamente solista pubblicata durante la vita dell'artista e costituisce una somma teorica e pratica del suo approccio allo strumento. Ascoltare Tom Cora in dimensione solista significa assistere a una vera e propria metamorfosi acustica. Infatti, attraverso l'uso coordinato delle mani e dei piedi, Tom Cora riesce a produrre contemporaneamente linee di basso percussive, accordi sgranati e linee melodiche acute di carattere quasi vocale. Tra le tecniche documentate nel disco spicca proprio l'uso dell'archetto modificato, utilizzato sia dalla parte dei crini che da quella del legno, l'incastro di bacchette metalliche sotto il ponte per dividere la corda in due sezioni intonate su intervalli differenti e l'impiego di pedali di delay che permettono a Cora di sovrapporre loop ritmici eseguiti sul momento su cui poi poter improvvisare liberamente. Questa produzione, appunto Live at the Western Front, riceve recensioni entusiastiche sui forum e sulle riviste d'avanguardia nordamericane ed europee, e quindi la storiografia musicale riconosce proprio a Live at the Western Front il merito di aver dimostrato che il violoncello preparato poteva evolversi ben oltre gli storici esperimenti del pianoforte preparato di John Cage, diventando uno strumento polifonico dinamico, capace di spaziare dal blues rurale alle strutture della musica contemporanea europea. E quindi da questa produzione, l'unica produzione live quando Tom Cora era ancora in vita, poi sono state tirate fuori chiaramente altre produzioni, questo live di cui parliamo è Live at the Western Front del 1987, ascoltiamo Life Extension.

Oh,

A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, Tom Cora stabilisce un legame sempre più stretto con la scena musicale europea, trascorrendo lunghi periodi in Svizzera, Francia e Olanda. Questo spostamento geografico, ma anche estetico, lo porta a collaborare con un'etichetta svizzera, appunto la Rec Rec, con cui aveva già collaborato, e a integrarsi nella formazione dei Nimal, un ensemble multifunzionale e multinazionale fondato da un polistrumentista svizzero, Jan Momo Rossel, dal fisarmonicista sloveno Bratko Bibic e dal batterista Pippin Barnett. I Nimal rappresentano uno dei progetti più originali del panorama del folklore immaginario e del neo-folk d'avanguardia europeo. La musica del gruppo, infatti, si fonda sull'incrocio tra la tradizione musicale dei Balcani, che è caratterizzata da metriche irregolari in 7 ottavi, 9 ottavi o 11 ottavi, e da scale cromatiche di derivazione ottomana. Ma queste basi venivano fuse con l'improvvisazione free e il rigore compositivo del rock cameristico. In questo contesto, Tom Cora apporta la sua straordinaria sensibilità per i timbri ruvidi e il suo senso del tempo, integrando il suo violoncello con la fisarmonica di Bibic e con i fiati. Negli album dell'87, del 90 e del 93, ossia Nimal, Voice of the Surface e Distance, il violoncello di Cora agisce come un elemento di rottura, impedisce alla musica di adagiarsi sulla semplice riproposizione folcloristica o nostalgica, inserendo dissonanze, graffiature e una pulsione metropolitana. L'esperienza con i Nimal dimostra la versatilità di Cora e la sua capacità di assimilare linguaggi etnomusicali molto complessi, rielaborandoli attraverso la lente dell'avanguardia americana da cui proviene. È proprio dalla prima collaborazione con i Nimal, l'album omonimo del 1987, andiamo ad ascoltare La Semaine des Quatre Jeudis.

Certi amori però per Tom Cora non smettono di pulsare. Infatti, nonostante i numerosi impegni e diverse tournée in Europa, Tom Cora non interrompe mai la sua collaborazione con George Cartwright e con i Curlew. Durante la prima metà degli anni 90, infatti, la band raggiunge la piena maturità espressiva e compositiva, diventando una delle formazioni di punta dell'etichetta americana Cuneiform Records, che aveva sede nel Maryland, punto di riferimento assoluto per il jazz d'avanguardia e il progressive di quel periodo. In questa fase, i Curlew vedono stabilizzarsi in una formazione d'eccezione che comprende, oltre a Cartwright e Tom Cora, il chitarrista dell'Alabama, Davy Williams, maestro dell'improvvisazione libera del blues decostruito, la bassista Anrup Kaur Axtell e il batterista Anton Fier, enorme, già nei Phillies e fondatore dei Golden Palominos, una figura di riferimento importantissima alla scena newyorkese della fine degli anni 70. Album di questo periodo come Bee del 1991 e A Beautiful Western Saddle del 93 mostrano una scrittura raffinata e complessa. In A Beautiful Western Saddle, la musica di Cartwright si sviluppa sulla tessitura metrica delle poesie della poetessa americana Susan Schultz, recitate e cantate dalla voce di Amy DeNio. Il contributo di Tom Cora in questi dischi è ancora importantissimo, infatti si distingue per la straordinaria fluidità con cui si interseca tra le linee chitarristiche angolari di Davy Williams e il fraseggio blues del sassofono di Cartwright. Il suo suono si fa più denso, avvolgente e lirico, senza tuttavia perdere quella graffiante componente percussiva che aveva caratterizzato l'esordio del gruppo un decennio prima. La produzione, curata da Cuneiform, consegna alla storia della musica americana una delle testimonianze più nitide e bilanciate della maturità artistica di Cora. Quindi da questo periodo, le sue collaborazioni con i Curlew, andiamo a ascoltare l'album del 1991 B e il brano che ascoltiamo è Saint Dog.

L'ho detto in un precedente intervento, se c'è una caratteristica straordinaria di Tom Cora è quella di buttarsi a capofitto in progetti che possono sembrare diciamo, incredibili, impossibili, e questo avviene ancora una volta nel 1990, perché Tom Cora incrocia la strada di uno dei collettivi più influenti, intransigenti e politicizzati della storia del rock indipendente europeo. Questi erano il gruppo anarcho-punk olandese The X. Loro erano nati ad Amsterdam nel 79, sull'onda della prima ebollizione punk, e The X avevano progressivamente espanso i propri confini musicali, incorporando influenze folk africane, ritmiche irregolari e strutture improvvisate, senza però mai abbandonare la militanza politica e la totale autogestione editoriale. L'incontro tra il violoncello elettrificato e preparato di Tom Cora e la sezione ritmica e le chitarre affilate come rasoi di Terry X e Luke X dà origine a una delle stagioni più straordinarie della musica alternativa europea degli anni 90. Il sodalizio produce due album veramente dei capolavori, pubblicati dalla Fist Together Records e ristampati poi dalla Touch and Go. Il primo era del 91, Scrabbling at the Lock, veramente un caposaldo. Il secondo invece è The Weatherman Shrugged the Shoulders del 93. In Scrabbling at the Lock, la prima diciamo, collaborazione di Cora con The X, il violoncello non si limita ad accompagnare i brani punk della band, sarebbe stato troppo semplice, ma ne riscrive completamente l'architettura. Infatti Cora introduce riff ipnotici, arrangiamenti per archi dissonanti, sovrapposizioni di canti tradizionali turchi e ungheresi, per esempio in Stereo Shock che andiamo ad ascoltare, e intermezzi poetici di rara bellezza acustica. Un altro abbiamo ascoltato in apertura della puntata, scusate, l'ungherese non lo conosco, però si dovrebbe pronunciare Idegen Fujina Kaschelek. L'intesa tra la voce declamatoria di Jerry Sock e la furia lirica del violoncello di Cora crea un cortocircuito espressivo senza precedenti, dimostrando a livello internazionale come il punk più duro potesse integrarsi felicemente con l'avanguardia accademica e l'improvvisazione radicale di stampo newyorkese. Proprio quindi dal primo album della collaborazione tra The X e Tom Cora, Scrabbling at the Lock, andiamo ad ascoltare State of Shock.

Parallelamente alla collaborazione con DX, all'inizio degli anni 90, Tom Cora avvia un nuovo e ambizioso progetto concettuale dedicato all'esplorazione delle dinamiche dell'improvvisazione istantanea. Lo chiama Third Person, fondato insieme al percussionista e campionatore americano Sam Bennett. La struttura metodologica dei Third Person è basata su una regola ferrea. La formazione comprende un nucleo fisso di due soli elementi, Cora al violoncello ed elettronica, Bennett alla batteria e percussioni elettroniche, che però di volta in volta invita in studio o sul palco un terzo elemento, quindi Third Person, che è sempre diverso, chiamato però a modificare gli equilibri e la direzione compositiva del trio. Attraverso questo dispositivo, Third Person incide l'album Trick Moon nel 91 e tiene una serie di storici concerti alla Knitting Factory di New York, coinvolgendo personalità eterogenee come la pianista jazz Mira Melford, il clarinettista Don Byron, il sassofonista giapponese Kazutoki Umezu e il chitarrista enorme, gigante e inarrivabile Mark Ribot. Ogni sessione si trasforma in una sfida di reattività e ascolto reciproco, dove il violoncello di Cora mostra una capacità mimetica impressionante, adattandosi istantaneamente dal jazz d'avanguardia alla libera strutturazione noise. Sul piano personale ed emotivo, questo periodo poi è segnato dal legame affettivo artistico con la cantante d'avanguardia belga Catherine Jeuniot, che era già attiva con l'ensemble Aksax Mabul. Insieme danno vita a un duo intimo e minimale, documentato poi in un album It's a Girl del 96. Il disco è un dialogo spoglio e delicato tra la voce acrobatica e surreale della Jeuniot e il violoncello acustico di Cora, rappresentando uno degli episodi più poetici e riservati dell'intera discografia del musicista americano.

Nel 1996 Tom Cora si stabilisce temporaneamente nel sud della Francia con la famiglia e forma un nuovo gruppo europeo ad alto impatto espressivo, i Roof. La formazione è un vero e proprio supergruppo transatlantico che riunisce il leggendario cantante e improvvisatore vocale britannico Phil Minton, il bassista olandese Luke X, che era appunto compagno d'armi nella collaborazione con The X, il gruppo narcopunk olandese, e il batterista e percussionista americano Michael Vacher, oltre chiaramente allo stesso Tom Cora al violoncello. La proposta musicale dei Roof si muove sul confine tra il cabaret espressionista, la poesia sonora astratta, la furia rock e la musica da camera contemporanea, un enorme calderone. L'album d'esordio, The Untraceable Cigar, pubblicato nel 96, cattura una band in stato di grazia. C'è questa voce incredibile, Phil Minton, capace di passare in un istante dal canto lirico ai grugniti, dai fischi alle decontestualizzazioni sillabiche, e trova il violoncello di Cora e il basso di Luke X una sponda ritmica e armonica di straordinaria potenza e precisione. Purtroppo, la parabola dei Roof e il percorso umano di Tom Cora si interrompono bruscamente. Infatti, nel corso del 97, l'anno dopo la pubblicazione di questo album, a Cora viene diagnosticato un melanoma in fase avanzata. Nonostante la malattia, continua a suonare e a registrare fino a quando le forze lo consentono, tenendo le sue ultime esibizioni soliste in Europa. Però Tom Cora muore il 9 aprile 1998 in un ospedale nel North Carolina, all'età di soli 44 anni. La sua scomparsa suscita un'ondata di profondo cordoglio nell'intera comunità della musica indipendente e d'avanguardia internazionale, lasciando un vuoto incolmabile nella storia dello strumentismo moderno. E quindi da questo primo album e unico album, The Roof, The Untraceable Cigar del 1996, andiamo ad ascoltare Jeanne Allied.

Продолжение следует...

大木头，大木头，大木头，大木头。

Siamo dunque arrivati in chiusura di questa puntata monografica dedicata a Tom Cora. Facciamo per forza di cose un cappello di chiusura riassuntivo. Andiamo a ascoltare poi l'ultimo brano. Allora, ripercorrere oggi la traiettoria artistica di Tom Cora significa fare i conti con uno dei profili più autentici, innovativi e rigorosi della musica contemporanea degli ultimi 50 anni. La sua fondamentale cifra stilistica non è mai risieduta nella pura esibizione di virtuosismo tecnico o nel semplice desiderio di sconvolgere le regole della tradizione accademica, bensì nella capacità profonda di umanizzare la sperimentazione, rendendola uno strumento di comunicazione viscerale, ritmica e democratica. Cora ha dimostrato che il violoncello non doveva necessariamente rimanere incatenato alla sua storia classica o limitarsi a ricalcare le orme del jazz tradizionale. Lo ha trattato come un organismo vivo, tridimensionale, acustico ed elettrico allo tempo stesso, capace di contenere in sé quattro cose. La prima era la memoria e la spinta viscerale del folk rurale e del blues americano. La seconda era l'impatto ritmico, la rabbia e la concretezza del punk e dell'avant-rock. La terza, la libertà strutturale del free jazz e dell'improvvisazione non idiomatica. L'ultima, ma non la meno importante, il rigore formale della musica contemporanea. L'impatto storiografico della sua opera è monumentale. Pochi musicisti della sua generazione sono riusciti a costruire ponti così solidi e duraturi tra contesti musicali apparentemente inconciliabili. Dai club underground dell'Lower East Side newyorkese ai festival di musica contemporanea europea, dai centri sociali occupati dell'anarcho-punk olandese alle sale da concerto del jazz d'avanguardia. L'eredità di Tom Cora vive nell'opera di dozzine di violoncellisti e improvvisatori contemporanei, da Eric Friedlander a Hank Roberts, da Occhio Ling a Russi Railton, che hanno trovato nel suo lavoro la dimostrazione pratica che ogni confine strumentale è solo un limite mentale da superare. C'è infatti un disco tributo uscito chiaramente dopo la morte di Tom Cora, si chiama Hallelujah Anyway, Remembering Tom Cora, che è stato pubblicato proprio dalla Knitting Factory Records nel 99, con la partecipazione di decine di artisti internazionali, e molti che hanno collaborato con lui, da Fred Frith a John Zorn, dagli Ex ovviamente a George Cartwright, e questa rimane la testimonianza indelebile dell'amore e della gratitudine di una comunità globale verso un maestro indimenticabile del suono. E quindi andiamo a ascoltare proprio un brano tratto da, in chiusura, appunto, tratto da questo Remembering Tom Cora, questa dedica incredibile che hanno fatto musicisti di tutto il mondo a Tom Cora. E andiamo a ascoltare appunto un brano con Chris Cutler e Fred Frith, ovvero sia One More Time, che è il brano di chiusura di questa puntata. E poi chiaramente torneremo ben presto con un'altra puntata monografica. Però adesso chiudiamo questa puntata con ancora un po' di musica di Tom Cora, questo straordinario musicista.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Start. Questa Clocks and Clouds è la puntata al numero 411. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Girardi. Oggi presenteremo una novità discografica con dentro dei pezzi abbastanza recenti ed è una novità discografica molto, come dire, molto importante, perché è uno di quei rari dischi fatti con un organico che è un distillato di umanità in un certo senso, ed è un disco per voce sola ed è Laura Catrani che si cimenta ancora una volta, devo dire, con prime registrazioni assolute, con pezzi scritti apposta per questo progetto che si chiama Vox in Femina ed è un lavoro per la Stradivarius. All'interno troviamo per esempio dei pezzi storicizzati come quello di Luciano Berio, la sequenza terza per voce femminile. Poi c'è un pezzo di Leonardo Marino, di Alessandro Solbiati, di Matteo Franceschini, Federico Gardella, Paolo Marchettini, Fabrizio De Rossi Re, Daniela Fantecchi e Katie Berberian con Strips che chiude questo Vox in Femina. È un progetto appunto partito da Laura Catrani e ne ascolteremo alcuni pezzi, non quelli storicizzati, ma ci concentreremo su composizioni più recenti. Dunque ascolteremo per esempio il pezzo di Fabrizio De Rossi Re, Vipera, La Vipera, ed è un, così come lo racconta lo stesso autore, è un pezzo del 2020, è ispirato a un breve racconto fantastico di Leonardo da Vinci dall'omonimo titolo, attraverso un pirotecnico virtuosismo con infinite sfumature della voce, come sentirete, di Laura Catrani. E De Rossi Re ha potuto esplorare molti caratteri diversi e opposti. La voce diventa come una bambina ingenua, poi cattiva, poi una canzonetta popolare e una vispa Teresa e infine improvvisamente austera come una mantide religiosa, immobile e crudele. Ascolteremo anche Was brauchst du di Daniela Fantecchi, è un pezzo del 2015, è un frammento della scrittrice austriaca Friederike Mayenkocher, un pezzo scritto in una sorta di cantilena teatrale essenziale, sottomessa alla poesia stessa. Poi ascolteremo un pezzo di Federico Gardella, che è un pezzo, devo dire, del 2013 ed è uno studio sulla solitudine, Jeder Mensch trägt ein Zimmer in sich. Si tratta di quella solitudine che acuisce, così come ci dice l'autore, che acuisce la capacità di sentire se stessi, di quel silenzio che rende percepibili anche i suoni lontani. E così il testo di Kafka, tratto dai Quaderni in Ottavo, viene frantumato in un parlarsi in cui la ripetizione delle parole prelude alla ritualità del canto. L'elemento vocale è immaginato in un ambiente sonoro idealmente risonante, luogo virtuale di un dialogo con se stessi e con le proprie ossessioni, perché è nell'ossessione della parola che la voce trova la propria vocazione al canto. Poi ascolteremo anche Nel lago, l'ora, la notte di Paolo Marchettini ed è costruito su tre brevi versi, ciascuno tratto dalle tre cantiche della Divina Commedia. L'immagine del lago nel cuore del poeta suggerisce un paesaggio metafisico pieno di suggestioni profonde e misteriose. Il verso
si affaccia ai due successivi, nel quale arriva l'ora dei tristi lamenti nella notte che le cose ci nasconde. Il canto giunge a un eco antico in cui i suoni notturni della natura si confondono con i suoni immaginati del pensiero e del sentimento. Questo Paolo Marchettini. Dunque, noi ascolteremo in un ordine particolare, ma detto questo, così come l'ho percepito negli ascolti, quindi inizieremo con una mia scaletta personale, anche ciò che ho praticamente percepito in questi ascolti. Inizieremo con Fabrizio Torsi della Vipera. Ed è un pezzo con queste sfumature, tutti fanno riferimento, gli ascolti, intendo, a una sorta di teatralizzazione del suono che ovviamente Laura Catrani ci riconsegna. Poi ascolteremo Leonardo Marino, che è Gutta Cavat Lapidem, che è un po' tradotto è la goccia scava la roccia. Ed ha questo senso del ritmo, questo senso dell'acqua, del gocciolamento, ma anche proprio l'intreccio ritmico. Quello di Fabrizio De Rossi Re prima è sicuramente un pezzo nelle corde del compositore che conosciamo molto bene, quindi con tutte le sfumature. Anche qui c'è un richiamo al teatro. Poi c'è Federico Cardella che con Jeder Mensch trägt ein Zimmer in sich. Ogni uomo porta con sé una stanza, questo nella traduzione, che gioca molto su questa circolarità di questa frase, che assume una bellezza, una costruzione motivica, molto interessante, proprio, costruita sul linguaggio della lingua tedesca. Tra l'altro sono due i testi che faremo ascoltare, due i pezzi che sfruttano il tedesco. Quindi abbiamo scoperto, ma questo si è sempre saputo, che il tedesco ha una musicalità incredibile. Poi Paolo Marchettini, nel lago, l'ora, la notte, l'abbiamo spiegato sui testi di Dante, e poi questo Was brauchst du? Di cosa hai bisogno? È un po' la traduzione di questo pezzo di Daniela Fantechi, che è anche qui c'è una frammentazione, una ricerca musicale, molto vicina appunto alla teatralizzazione del suono. A voi Laura Catrani, Vox in Femina, ed è un disco molto interessante, molto bello, perché affronta con coraggio un repertorio che è difficilissimo, sono pochissimi gli interpreti che si mettono a registrare un disco per voce sola e tra l'altro anche per i compositori, questo lo dico ai compositori, è comunque un organico difficilissimo. Già lo strumento solo è una scrittura molto complessa, è forse anche più complessa della scrittura orchestrale per certi aspetti. Per voce sola è ancora più complesso, quindi godetevi questo ascolto senza soluzione di continuità. Partiremo quindi da Fabrizio De Rossi Re, La Vipera. Abbiamo anche spiegato di ogni pezzo il senso. Gutta Cavat Lapidem di Leonardo Marino. Poi ascolteremo il pezzo di Federico Cardella, Ogni uomo porta con sé una stanza, da Kafka, Jeder Mensch trägt ein Zimmer in sich. Poi ascolteremo di Paolo Marchettini, Nel lago, l'ora, la notte, da Dante. E infine Daniela Fantechi con Was brauchst du? Buon ascolto.

Era la stagione dell'amore e io, vipera al sole, aspettavo l'arrivo del maschio. Questo non si fece attendere molto.

E quando fece per staccarsi, lo uccisi staccandogli la testa. Era la stagione dell'amore, la stagione dell'amore, la stagione dell'amore.

Avete ascoltato dal CD recente Vox in Femina, interpretato da Laura Catrani, una serie di estratti e di composizioni senza soluzione di continuità. Avete ascoltato quindi La Vipera di Fabrizio De Rossi Re, poi Gutta Cavat Lapidem di Leonardo Marino, e poi avete ascoltato di Federico Gardella, Jedermeister trägt ein Zimmer in sich, ogni uomo porta con sé una stanza, poi di Paolo Marchettini nel lago, l'ora, la notte, Was brauchst du di Daniela Fantechi, che chiudeva questo primo ascolto, questa serie di ascolti senza soluzione di continuità da questo disco per la Stradivarius, che è recente e che Laura Catrani ha voluto come un ennesimo progetto per voce sola che ha messo su una pubblicazione di una, insomma, importante, ecco. Dunque, adesso ascolteremo per chiudere la puntata un pezzo storicizzato, un pezzo di Sofia Gubaidulina, Music for Flute, Strings and Percussion del 1994, musica per flauto, archi e percussioni. È un pezzo che sperimenta non solo l'accordatura, intanto l'ho scelto perché questa composizione è una composizione concertante dedicata al flauto, il flauto solista che si impegna a suonare ovviamente tutta la famiglia dei flauti, dall'ottavino al traverso in do, il contralto e poi infine il flauto basso. Poi ci sono due orchestre d'archi, una è accordata un quarto di tono sotto, è una sorta di orchestrazione ombra. Poi le percussioni, l'organico è composto da timpani, vari accessori, tra questi la raganella, il tam-tam amplificato, i chimes, i piatti, e il loro utilizzo è molto calibrato e alterna momenti di forte impatto drammatico anche con lunghi silenzi. La struttura armonica è, diciamo, improntata su tre accordi, uno maggiore, uno minore e un terzo, che è una sorta di qualcosa di intermedio, è una triade microtonale che assume una sorta di significato architettonico o spirituale, insomma, c'è un riferimento esatto. Il pezzo è dedicato a un flautista, scusa, un flautista francese importante, ed è Pierre Vartaud, quindi un nome importante. Noi ascolteremo questa composizione, che dura all'incirca 30 minuti, l'ascolteremo nell'interpretazione della London Symphony Orchestra con il flautista Emmanuel Pahud, con la direzione del grande violoncellista, insomma anche direttore, Rostropovich e Miroslav Rostropovich. Dunque, questa è una bellissima interpretazione, un pezzo molto profondo. La Gubaidulina ci ha abituati, diciamo così, a una lettura della contemporaneità. Lei che veniva comunque da una sorta di coercizione poetica, molte cose. Durante il regime sovietico non si potevano fare, lei però ovviamente uno spirito libero ha ovviamente disatteso le regole di questo regime e ha tirato fuori dei capolavori come questo, tra l'altro, musica per flauto, archi e percussioni, fa riferimento anche un po' a Bartok. Con questo il suo famoso pezzo per archi, percussione e celesta. E naturalmente questo studio sui quarti di tono rende il pezzo molto interessante, anche molto attuale se vogliamo,
quindi una composizione del 1994, Emmanuel Pahud al flauto, l'abbiamo già detto, la London Symphony Orchestra, diretta da Mislav Rostropovich. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Sofia Gubaidulina, musica per flauto, archi e percussioni, composizione questa del 1994, eseguita da Emmanuel Pahud ai flauti. Sapete che all'interno della partitura avete ascoltato una circolarità di tutta la famiglia dei flauti, con la London Symphony Orchestra diretta da Mieczysław Rostropowicz. Dunque, nel corso della puntata abbiamo ascoltato un disco, almeno gli estratti, di un lavoro eccellente di Laura Catrani, Vox in Femina, un lavoro per voce sola, che ha visto la programmazione all'interno del CD di vari autori, anche con pezzi storicizzati, ma noi abbiamo fatto ascoltare degli estratti. E abbiamo fatto ascoltare La Vipera di Fabrizio De Rossi Re, Gutta cavat lapidem di Leonardo Marino. Poi abbiamo ascoltato Jeder Mensch trägt eine Zimmer in sich di Federico Cardella, Ogni uomo porta con sé una stanza da Kafka. Poi abbiamo ascoltato Nel lago l'ora la notte da Dante di Paolo Marchettini. E poi infine Daniela Fantechi, Was Sprach Du, questo verso che si ripeteva in varie forme, che tutto assumeva anche un tono molto teatrale. Da questo ascolto poi abbiamo messo poi la programmazione della Gubaidulina con un pezzo concertante con i flauti e archi e percussioni che ci sembrava. Così ci sembrava legare alla voce di Laura Catrani, ma sono fa parte dell'immaginazione della programmazione. E quindi certi accostamenti vengono fatti proprio per così, sono sinapsi misteriose. Bene, con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Al microfono era Stefano Taglietti e alla regia Chicco Giraldi. Noi anche nel cuore dell'estate caldissima, che però spero vi faccia piacere ascoltare nella notte quando le temperature scendono un pochino, ascoltare questa musica che comunque ci riconsegna e ci ricollega appunto al colore della notte, che è comunque un aspetto sempre molto, molto importante per gli appassionati di musica, per i musicisti, per i compositori e tutti coloro che seguono queste puntate di Clocks and Clouds. A presto, a risentirci e mercoledì c'è, come sapete, la replica e poi il podcast sul nostro sito www.radiostart.it. Buonanotte a tutte e a tutti e a risentirci.

0: Pop, Showgasm,
1: Showgasm,
0: Dream Pop,
1: Dream Pop,
0: Madchester,
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Pronto amore, scusa. Sarà la meteoropatia. Hai voglia di un ghiaccio?

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Le playlist di Jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

was night. Now let it go.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

the gold stereo.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite. Sopra gli ormeggi e la zavorra sono partite. Tolti gli ormeggi e la zavorra sono partite. Guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite, oppure sono sempre state lì, senza legami, colorate e immobili così.

Come è incominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo inseguito e perso le tracce del loro volo. Anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chissà dove è cominciato tutto.

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sopra gli indugi.

Dai, seri.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

right thing to say.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rockwave, grosso saluto da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, un nuovo episodio di un programma che normalmente si occupa di novità discografiche, ma ormai vi siete abituati al fatto che saltuariamente facciamo delle retrospettive facendo ascoltare delle cover, altre invece, come in questo caso, facendo ascoltare alcuni brani classici del passato nelle versioni originali. Rockwave oggi comincia dal 1965, un classico di Bob Dylan reinterpretato da una band che si chiama The Byrds, Mr. Tambourine Man.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bob Dylan ha scritto il brano nel 1964. I Byrds, formazione californiana nata nello stesso anno, guidata da Roger McGuinn, pubblicarono 12 album in carriera e trasformarono il pezzo da cantautorale in un manifesto folk rock. La loro versione del 1965, caratterizzata da armonie cristalline e chitarre jungle, rese il brano come un singolo di libertà e di fuga dalla quotidianità, brano iconico di quel periodo. Sempre nello stesso anno, 1965, Bob Dylan pubblica un brano che apre il suo album Highway 61 Revisited. Si intitola Like a Rolling Stone.

Rock Wave. Bob Dylan, classe 1941, ha pubblicato oltre 40 album in carriera. Questa canzone, Like a Rolling Stone, è stata registrata con Mike Bloom, Fidel Cooper. È diventato un grande successo nonostante i 6 minuti di durata. Pensate che restò in classifica per ben 3 mesi. Brano che è stato ripreso nel tempo da vari artisti, cito David Bowie, Jimi Hendrix, i Rolling Stones, ma tanti altri artisti che hanno consolidato il mito di questo grande brano tra i più influenti della storia della musica rock. 1967, un gruppo vocal pop che arriva da Los Angeles porta al successo una canzone intitolata Never My Love. Loro sono gli Association.

Rock Wave. Gruppo di Los Angeles, nato nel 1965, Association, noto per le armonie perfette e per uno stile soft rock elegante e raffinato. Never My Love, canzone del 1967, è stata scritta dai fratelli Adderley ed è una delle canzoni più suonate del Novecento, secondo varie statistiche. Il tutto grazie a questa melodia avvolgente e a un arrangiamento orchestrale decisamente indovinato. Il brano è una dichiarazione di amore assoluto in cui il protagonista rassicura l'amata che il suo sentimento non verrà mai meno. Brano che faceva parte dell'album Inside Out del 1967, stesso anno in cui è uscito un album dal titolo Tangerine Dream. Non si parla della band tedesca, ma di una formazione inglese, nata a Londra nel 1964, guidata da Peter Daltrey, che non è parente di Roger degli Who. Il pezzo si intitola The Sky Children. Kaleidoscope.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Quest'oggi a Rock Wave tanti classici, ma anche brani da riscoprire, classici di nicchia come questa The Sky Children dei Kaleidoscope, band inglese, tipico della psichedelia britannica di quel periodo. Eravamo nel 1967, brano amatissimo dagli appassionati della musica degli anni 60, un brano assolutamente da riscoprire come lo sono quelli di questa formazione. Continuiamo con i Doors, 1968, un brano intitolato Love Street faceva parte dell'album Waiting for the Sun. Doors.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Love Street, un brano dei Doors diverso dalle atmosfere, dalle tensioni oscure del loro repertorio. Brano del 1968 per questa band nata a Los Angeles nel 1965, guidata ovviamente da Jim Morrison, che è scomparso a Parigi nel 1971. La band poi ha proseguito per un po', dopo si sono sciolti e gli altri elementi hanno percorso strade diverse. Nina Simone invece ci fa ascoltare Ain't Got No, I Got Life, brano del 1968 tratto dal musical Hair.

0: brano del 1968 viene trasformato da Nina Simone in un inno di dignità, resilienza e orgoglio afroamericano. La cosa curiosa è che non esiste una versione definitiva del testo. Nina lo modificava di esibizione in esibizione, pur mantenendo sempre la struttura che riproduce il titolo I'm Gone Oh, I Got Life. Alla fine lei elenca tutto ciò che non ha. Non ha una casa, non ha delle scarpe, non ha soldi, non appartengo ad alcuna classe né cultura, non ho un nome, non ho un Dio, perché vuole mostrare come la privazione e l'esclusione subite dagli afroamericani non definiscano la loro essenza. Nonostante tutto, resta la vita, la forza, l'identità. Brano importantissimo di Nina Simone del 1968.
1: Rock Wave. L'onda del rock.
2: Radio Star.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa è forse la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventata poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean, insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance, comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande canzone di Don McLean, American Pie, pubblicata nel 1971, una ballata epica, molto lunga, che ripercorre la storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Died, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottima Day After Day.

un brano che vede la collaborazione di George Harrison alla slide, Leon Russell al pianoforte e un mix finale affidato al grande Todd Rundgren. Stiamo parlando di Day After Day, The Bad Finger, tratto dall'album Straight Up. Formazione nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album, diventando tra i primi esempi di power pop. 1974, un grande successo, un grande brano di Jorma Kaukonen e degli Ottiuna, dall'album Qua, si intitola Genesis.

grande brano di John McEwan dall'album Qua, pubblicato il 15 settembre 1974, la canzone è Genesis, per un album che è stato prodotto da Jack Cassidy, che era compagno negli O2 e nei Jefferson Airplane, disco completamente acustico che mette al centro del progetto il suo fingerpicking unico, e questa canzone diventò nel tempo la sua canzone più amata e richiesta nei suoi concerti. Album che è stato ristampato nel 2003 con 4 brani aggiuntivi e resta veramente un caposaldo del suo percorso artistico. Ancora 1974, un pezzo splendido di Jackson Browne. Si intitola Fountain of Sorrow, tratto da quel capolavoro intitolato Late for the Sky.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Father of Sorrow, Late for the Sky, capolavoro di Jackson Browne, artista americano nato nel 1948 ad Heidelberg e cresciuto a Los Angeles, tra i più grandi cantautori della West Coast, autore di brani memorabili che hanno segnato sicuramente gli anni 70, un artista ancora in attività. Una canzone che racconta la fine di una relazione, il dolore, la memoria e la difficoltà di guardare indietro senza ferirsi, trasformando il rimpianto in consapevolezza. 1975, un altro cantautore americano, arriva dalla California, lui è un famoso attore, cantautore legato alla nota famiglia Carradine, brano contenuto nel film e nell'album Nashville. Per questo progetto ha vinto anche un Oscar. Lui si chiama Kate Carradine, il brano I'm Easy.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Star.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

grandissimo pezzo dei Madness. My Girl faceva parte di quel capolavoro One Step Beyond, pubblicato nel 1979, anche se poi in realtà faceva già parte del repertorio della band quando si chiamava The Invaders. I Madness, una band fondamentale per quanto riguarda lo ska, sono nati nel 1976. Il brano è stato scritto da Mike Barson, artista nato a Londra, e infatti la demo era stata cantata dallo stesso autore della canzone, anche se poi nella versione ufficiale, poi anche ovviamente sempre dal vivo e in qualsiasi situazione, nei video e dappertutto, sarà poi Sags a cantare questa canzone. Continuiamo con gli Stranglers, passiamo al 1981, forse il brano più famoso di questa band inglese, nata nel Surrey e guidata da Jean-Jacques Barnel, si intitola Golden Brown, faceva parte dell'album La Folie, Stranglers.

brano del 1981 che arrivò addirittura al secondo posto delle classifiche britanniche, veramente grandioso l'arrangiamento curato da Dave Greenfield che ci ha lasciato qualche anno fa. Il brano è interamente suonato al clavicembalo, veramente un capolavoro per quanto riguarda gli Stranglers. Golden Brown dalla Folie del 1981. Tra l'altro molto spesso metto il brano in sottofondo durante le mie trasmissioni. Quella non è la versione originale, ma è la versione del grandissimo pianista Dave Brubeck, quello di Take 5. Continuiamo con Loy Cole and the Commotions, un brano del 1984 da un album iconico intitolato Rattlesnakes. La canzone si intitola Are You Ready to Be Heartbroken? Loy Cole and the Commotions.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sei pronto a farti spezzare il cuore? La canzone parla del rischio emotivo di aprirsi a qualcuno. Lloyd Cole and the Commotions, band scozzese formatasi a Glasgow nel 1982, hanno esordito nel 1984 con questo lavoro denominato Rattlesnakes, diventato veramente un classico della musica di quel tempo e del sound di un'etichetta scozzese che si chiamava Posca Records, anche se loro non incidevano per quel progetto, ma sicuramente si ispiravano alle band di allora. Born of Frustration è un brano del 1992, facciamo un po' un salto temporale piuttosto lungo, faceva parte dell'album Seven della band James Band guidata da Tim Booth.

0: Wave.
1: Classico brano da cantare a squarciagola durante i concerti live di questa band, James con Born of Frustration dall'album 7, pubblicato il 17 febbraio 1992, album che è arrivato al 13° posto delle classifiche britanniche e al 5° delle classifiche di Billboard Modern Rock. Per il brano che forse resta il loro più grande successo, arrivano da Manchester ed erano grandi amici degli Smiths, che agli esordi li hanno un po' aiutati tra virgolette, nel senso che facevano aprire i loro concerti nella loro città. Quella che segue è la band dei Connells, il brano è del 1993, un anno dopo, si intitola 74-75 dall'album Ring, The Connells.

Io quando vedo il video di questa canzone mi emoziono, ve lo dico. Se qualcuno non se lo ricorda, è stato registrato in una scuola della Carolina del Nord, mostra degli studenti della classe 1975 come erano diventati nel 1993, anno in cui è stata registrata la canzone e lo stesso video. Poi nel 2015 la band ha realizzato il celebre reunion video, rivedendo gli stessi protagonisti dopo 22 anni e qualcuno purtroppo non c'era più. La canzone parla naturalmente del passare del tempo, della nostalgia e della dolcezza del ricordo. Era 74-75 dai Conners. Ed ora un pezzo che ha lanciato in tutto il mondo i Radiohead, anche se Thom Yorke l'ha un po', non dico disconosciuto, ma un po' criticato. Si intitola I Can Drive. Loro sono i Radiohead.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Radiohead con High and Dry dall'album The Bands del 1995, da qua in poi arrivò il successo mondiale con album assolutamente imperdibile come OK Computer, e dopo man mano la band è andata sempre più verso territori più sperimentali e anche con progetti alternativi anche dello stesso Thom Yorke. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Rock Wave. Abbiamo riascoltato alcuni classici, alcuni pezzi famosi, altri magari un po' meno, ma che secondo me meritavano di essere ripresi e riascoltati, e spero che sia stato di vostro gradimento, anche se ricordo sempre che Rock Wave è principalmente una trasmissione di novità discografiche e ogni tanto facciamo queste cose alternative anche per divertirci un po'. Vi lascio con un brano dei Mumford & Sons dall'album Babel, è un vero e proprio salto nel tempo dal 1995 di Radiohead al 2012 di quest'album e di questa canzone dal titolo I Will Wait. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
2: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

0: stay happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

cosa c'è dietro a quei sospiri lunghi. Storie che non si faticano a dimenticare. Malinconia, malinconia, malinconia che prende il sopravvento. Vorrei sapere che cosa c'è dietro a quello sguardo languido.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Aleluya.

teus erros. Me deixa